0: sippin' Jack Frost with a bread.
1: E io porto me spavai, porto me action fly. Non credo che tu sia relevant, someone pull up and slide. Vedi il presente, io non ti mi gang.